0: TomTom. Breathe through it.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kanamfari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da